0: evviva!
1: E voi, non applaudite?
2: E afflitto, poveretto, perché il padron non scaccia dal castello.
1: Oh, in un giorno si bello!
2: In un giorno di nozze!
1: Quando di una famiglia!
2: Perdonami, oh signora!
0: Non meritate!
2: Egli è ancora fanciulla!
1: Men di quel che tu credi!
2: È ver, mancai, ma del mio abbraffo!
1: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più! Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi. Partite tosto, addio!
3: Ah, fin domani so!
1: No, parta tosto!
2: Oddio di signor, son già disposto!
1: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate, inaspettate il colpo.
4: Ehi, capitano!

0: Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse non a mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate.

terra, non scherzo amici miei, solo sapere vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle, se hanno come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se veston gonne, al fin sedere.

0: Nobile educazione.
1: Pensar sublime.
0: Analogia al domore.
1: Disinteresse.
0: Immutabile carattere.
1: Promesse.
0: Proteste.
1: Giuramenti.
0: Pianti, sospiri, corrette, sveniventi. Lasciatemi un po' ridere.

0: Giochiamo!
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: È un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non farti tutto questo alle vostre Penelope!
1: Giuriamo!
0: E da soldati d'onore!
2: E da soldati d'onore!
0: E tutto quel farete che io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!

nobili riparator dei mali. In pochi giorni sgombero io spazzo gli spedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io vo. Comprar

odontalgico mirabile liquore dei tovi e delle cimici possente distruttore i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciaschedun farò per questo mio specifico simpatico prolifico un settuagenario e valetudinario nonno di 10 bamboli ancora di 20 di 10 o 20 bamboli

promesso cancellate, volete voi donzelle ben liscia aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specchio.

avere dovete, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli sfigi, gli isterici, i diabetici, guarisce timpanitidi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per il fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate

frumentino, l'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia?

0: Accoglimento io vi voglio, buona gente, uno scudo regalar.
1: Uno scudo veramente più bravo.
0: Ecco qua, così stupendo, si pazza mi col sire tutte.

la vostra parente, vada lontana un po'. Vostra parente è mia sorella, oh gloria! E quando ti vederà, quando mi fia concesso,

riempirvi la pancia? No. Può l'amor rimetterti uno stinco? Non può. Né un piede, né un dito, no. Né un capello, no. Non ordine chirurgo. C'è dunque una parola. Che c'è in questa parola? Ci deve andare a chiamare.